0: 炒鸡，把火沙都倒烤哩。
1: banana
0: banana balai mero banana balai mero banana bato sato chal khalo
2: bal mate dauna
0: ami sitauna ami sitauna
2: ka basare
0: rana
2: larka
0: goshe eta farka goshe eta farka kama sare dalkaro uthera ma kaila
2: ma kaila pako
0: lai ma kaila pako nalai gogo la ta